santo veste, quando devo proprio la manca per essere l'oro di ossia. Alleluia.

0: Signore, sì, è il Signore.
1: Io se la correva perché tu lo costante si recanso.
0: Gloria, gloria a Dios, aleluya.
1: Cuestionó.